all'ombra il salvatore del sinistro, vedrà un falso profeta, vedrà l'acceio per chi l'adore, tra chi l'adore, però Cristo della gloria dei voi.